0: No sia un regalo. No sia un regalo di cortesia di me, Zach Yow Dental. No sia un ossequio. Cortesia di me, Zach.
1: Cortesia. Avrò un ossequio. Ma mas grato, ora potete dare paolo, non so che sa chi.
0: Wagner. Sì, no, Wagner. E sa che da cortesia di me, Zach Yow Dental.
2: Yes.
1: Cortesia.
0: Wagner.
1: Durante uno, ma mas grato. Non spasso il costo zella, funè.
0: Sano.
1: La caturenda era
2: andata a tenere, non partire,
0: Sì.
1: Guarda, ma Isaac è un sacco, mi tengo anche qui, vanno qui.
0: Sì, posso, ehi.
1: Ehi, stiamo fast, mi mette un mazzo qui. No, vota.
0: Chi vas?
1: Dunci, non, che un po', che ti indos, che ti
0: indos. Guarda, ehi, tendo no, ma sai che la passa?
1: Ehi, no, guarda.
0: Nandì, guarda.
1: Sì, sva.
0: Nandì, mi fa, non si mi fa. Nami si brel, non si si brel. Nami si deandol si, na.
1: Deandol dopo na.
0: Posso ti ma che fai la roidada? E coi, vedete che demo man.
1: A volte non sono chance che ti lande qui, dai,
0: ok? E coi, se, nati. Ora si va una trove,